ntotse o di etsang a una chelet empa ntotse o di etsang ke tsa batho ba na le ntshelete a una chelet ha o gole sharp mfanaka ha o gole sharp da tshinogo nogo ha si yo mo motsi tsa

ai go le tswa nnete bo le di doctor wa ra ba go nonthe ai ke mo go tla papa.